0: Morena rona re ba le ba go bloka re di lita re ba tlo matimoni se itile se itile ei o di dingwe ke ba dira ka le ba go morago tla bona gore yer a tabe ne dira a
1: Tsotsa lift the music on 98.5 FM.
2: Yeah.